0: Radio Alex.
1: Noi politici pesedini, io ci sono un diavolo. Buvik musio, si annom le gaja, io si annom diavolo. Hai.